Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani. Spendere tutti i sogni eludendo i guardiani. Finché il tuo cuore è intatto e il tuo coraggio non mente, ti ritroverai uomo dietro un fantasma di niente. Ti mostrano il sorriso e poi li scopri assassini. Ti vendono la morte pur di fare i quattrini. E sulla pelle del tuo ultimo fratello innocente c'era rimasto

ha una ragione. Ferma l'amore, non lasciarlo andare via, via, via, via. Chi di violenza vive, forse a quella soltanto. Prendi la gioia al volo prima che sia rimpianto. La tua macchina rossa potrai averla anche tu.

credimi, tu non devi smettere di giocare agli indiani. Il tuo destino non è nella ruota, ma è nelle tue mani. Ed è per questo, credimi, che è meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

0: Alza la musica e abbassa i pensieri. Vivi questa grande emozione su Radio Sole Luna.
1: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose

me sarò chiesto 100, 1000 volte. Io che non so né re né imperatore, che ho fatto per trovarmi sta regina? Nel letto, fra le braccia, in fondo al cuore. E datosi che sei così preziosa, stasera io te voglio di una cosa. Te ci hanno mai mannato a quel paese? Sapessi quanta gente che c'è stata.

già che ce so, me levo st'altro peso. Con te che fai arcavoce, stai più su. Te sei allargato troppo, senti, a coso. Mica t'offendi se te doder tu. Te ci hanno mai mannato a quel paese, sapessi quanta gente che c'è stata.

pardon. Parte. Ma quando la mattina sto allo specchio, c'è un fatto che me butta giù al morale. Io mi ritrovo sempre al gabinetto e mi ricanta addosso sto finale. Ci hanno mai mandato a quel paese, sapessi quanta gente che c'è stata.

0: questo là.
1: Ma che modello è?

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

Ogni giorno racconto la favola mia, la racconto ogni giorno chiunque tu sia, e mi vesto di sogno per darti, se vuoi, l'illusione di un bimbo che gioca agli eroi.

queste luci impazzite s'accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio. Dietro questa maschera c'è un uomo e tu lo sai,

0: magia. Oh magia.
1: Con un gesto trasformo la nuda realtà, poche stelle di carta il tuo cielo ecco qua, ed inventa te stesso la musica mia, e dimentichi il mondo.

con me, forse torni bambina e una lacrima va sopra questo costume che a pelle mi sta. Dietro questa maschera c'è un uomo e tu lo sai, con le gioie e le amarezze ed i problemi suoi.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

from one cigarette. Keep your filthy paws off my cigarette.

Mi arrampicavo sopra il pianoforte, poi insieme al cane mio un concerto a quattro zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai, la portavo sempre a letto e sta

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

siamo capiti male. Ci siamo capiti male.

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

se avessimo un tempo preciso numerico, facciamo 100 anni, che poi non son tanti. Tornando al discorso degli anni, lo sai che non passano se nel cuore restano.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

Soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge solai che ne sai. E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.
6: Ragazzi, non vi preoccupate.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

di me. Avevamo una donna in comune, una macchina e un treno. Mi faceva conoscere gente che viva. Parlava di stati sovrani e di nuove famiglie. Mio fratello rubava le sedie per stare più su. Mi diceva che tanta fortuna sarebbe arrivata.

0: ringraziato.
1: Lo so.
0: C'è mia madre che ancora lo aspetta per l'ora di cena.
1: Succede sempre così.
0: Lui non era cattivo, ma aveva un destino scolpito.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

le dava lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza e una follia.

Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia e gli anni stan passando, tutti gli anni insieme. Ha già i capelli bianchi e non lo sa. Dice sempre

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

0: Dai, ci sono io a mettere un po' di musica. Dovrebbe arrivare Daras, ma non lo vedo. Dai, metto un po' di musica io, su un po' di bella musica. Ciao Angelo, ciao Grazia, Ianez, Franchi e tutti gli altri.
1: Meglio tardi che mai.
0: E un buon ascolto anche chi ci ascolta dall'esterno.

No, no, dopo arriva la Franci. Ieri ho fatto 2 ore comunque. Mamma mia, che faticaccia. Non per altro, è per il caldo, eh.

tutti in ferie o in ferie o malati. Angelo, te lo ricordi? Gianni Meccia, il pullover che mi hai dato tu

0: anche questa avrà minimo 40 anni.
1: C'era un ragazzo che come me,
0: che era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones.

0: Grazia, mi sa che quando non c'è il tuo nonno apriamo alle 19.
1: Spazio richiesta.
0: Una richiesta di Grazia, sempre lei, Laura Pausini, benvenuto. Prossimo brano, per te, Angelo.

La gente adesso va al mare, esce, va in vacanza. Ma non fa niente, dai. Chi c'è? Chi non c'è? Non c'è.

0: Gigi D'Alessio, Mezze Verità.
1: Di un appartamento chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo, quella foto solo un po' sbiadita.
0: Ma va benissimo, grazie. Impara bene, il tuo nonno ti insegna e fai diretta su Radio Sole Luna.

Allora ragazzi, passo la console ad Aras, che non ha fatto in tempo a arrivare per le 18, e grazie a tutti. Vai Daras, la diretta è tutta tua. Buona diretta.

ciao a tutti. Ciao Dina, è l'unica bucciaccia che ci piace in dobre. Ciao Claudio, ciao Paola.

ciao DJ Grazia, ciao Marika, ciao Angelo Baffo. Ciao Janeusz.

0: Attenzione! Treno in transito al binario 1, allontanarsi dalla linea gialla.
1: La musica, le emozioni, i sentimenti. Dove la parola manca, la comincia la musica. Dove le parole si arrestano, l'uomo non può che cantare. Per noi e per voi, in console, dalle Marche, Franci. Dagli studi di Radio Sole Luna, adesso per voi, in diretta, Franci.

Buonasera a tutti, ringrazio Daras per il passaggio di console, ha avuto un problemino, può succedere a chiunque. Saluto questa bellissima chattina, saluto Shaki, Dina, Elka, Daras, Kata, Whisky, Cyberman, Claudio, Paola, DJ Grazia e Marika. E vi auguro un buon ascolto.

Brava, Grazia, così. Elka e Dares. A me se mi vuoi far ballare, metti Daniele. Andiamo avanti con Cabana, Irama. Tutta per i billini blu.

mi riferite, poi non ce la faccio ad annunciare la canzone. Cristiano Malgioglio con Amore di contrabbando. Tutta per voi.

0: In arrivo Sal Da Vinci con poesia.
1: Eppure io so ballerini. E quando possiamo ballare io e tu?
2: Quando piove l'estate?

0: e diamo il benvenuto a Mamma Mia. In console trovi DJ Franci. E andiamo avanti con Gazzelle, tutto qui.
1: Lo so che sei stanca, lo sono anch'io.

Grazie, a te un buon ascolto. E andiamo avanti su Radio Sole Luna con Epopea, Dolce Nera. E diamo il benvenuto al nostro DJ Micione, in console Francia.

0: In arrivo Loris con Sole e Luna.
1: Ehi, ogni domenica quell'ansia era con me. Anche gli eroi possono perdere il mantello e poi rialzarsi dalla polvere. Me l'ha insegnato te, Vale. Il tuo segreto ora mi è chiaro. Ama ciò che fa, il destino sarà scritto. Il tuo sorriso è un miracolo divino. Scalda i cuori anche di chi di moto non ci ha mai capito. E che rivalità con Biagi. Ti ricordi di quel gomito a Suzuka? Era un mondo meno social ma più vero. Se il veleno si sputava in faccia e non dietro la nuca. Un mondiale dopo un altro, poi rivale dopo un altro. Tutto cambia, resti in alto. Col manico di un killer e il cuore di un bimbo matto. Già, tutti guidano una moto, ma quando tu lo fai magia, un pezzo di metallo si trasforma in qualcos'altro. Come un'anima si agglomera la tua in un'alchimia.

0: e si va avanti su Radio Sole Luna con DJ Franci.
1: Mirarme, sabes cuál es mi deseo, si te atreves.
0: E diamo il benvenuto a mia figlia Aurora.

Eccoci qua, la mia diretta è giunta al termine. Doveva esserci Giuseppe, ma non è potuto venire. Ce la siamo divisi con Shaky. Adesso arriverà Shaky. Auguro una buona diretta a Shaky e ci sentiamo presto. Buon proseguimento.

0: In console a Radio Sole Luna suona DJ Shakira.
1: Buonasera a tutti e come sempre vi do il benvenuto su Radio Sole Luna. Grazie Franci, grazie. E qui ogni tanto ci sono i bidoni, eh? Dobbiamo sostituire, arrangiarci un po' come possiamo. Iniziamo subito i saluti, un saluto sempre va chi ci ascolta dall'esterno, dal nostro sito, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube, da Alexa e da www.radio.net. Salutiamo l'amica Amalia, Axel, Daras, grazie Daras. Insomma, dato un po' maluccio la tua tuo problema lì, vabbè, sistemi, eh. Azzurra, Lola, saluto Janez, Marika, Fenice, Moniz, Tecrov, Claudio, Alisette.

saluto lui e Felix, Cyberman, i nostri bottini, Pirlotto, Melody, Whisky e Samuel. La Paola, Ciro il Becchino e Franci, ancora grazie Franci. La nostra amicona Cata, la Rita e Micione. E auguro a Micione buona cena. Vi farò compagnia fino alle 22, speriamo che arriva DJ Bello, ma se no sono fregata.

auguro a tutti voi un buon ascolto, una buona musica e soprattutto un buon divertimento. E qui si balla un pochino, eh?

0: spazio richiesta.
1: Fichi, fichi, fichi.
2: Eccola, l'ho già detto. Fichi, foca, fichi, foca. È un ballo di gruppa. Questa è la richiesta di Cata.

è uguale a quella di prima, ma veramente, ma la tolgo. Era un'altra versione, però era la stessa canzone, va, dai, passiamo. C'est la vie. Versione remix.

arrivato anche Dottor DJ Step. Arriva la Fati, arriva Dottor. Ciao Dottor.

questa mi piace, mi piace. Moscow. E questa la dedico ai birilli blu.

A me piace, dice il bello, perché alla mattina se entri in radio c'è, pomeriggio entri in radio c'è, fino alle 4, 4 e mezza c'è, poi sparisce.

prossimo brano, vabbè, qualcuno lo conoscerà perché l'avrà ascoltato qualche volta, cioè, l'ho fatto ascoltare io, però è un brano, beh, particolare.

serie viene dall'Indonesia, si chiama Dimas. SOS Dan Terrier and Andres. Ascoltatelo, ha una voce meravigliosa.

0: canzone per te, il volo, per Micione.
1: La festa appena cominciata.
0: Un vecchio brano di Sergio Endrigo, cantato dal volo.

0: Questo è nuovo di zecca, Nuovissima. Gianni Meccia, il pullover. Tu. Fatti, questa te la dedico, dai, tutta tua, che ti piacciono queste canzoni, è tutta per te.
1: Che tu davi a me, e mi illudo di stare in braccio a te.

0: ti piacciono i Pooh? Nel buio. A un minuto dall'amore.
1: Lei non mi sente più.
0: Io c'ho da fare, Anna. E te devo dire.
1: La mano.
0: Ti dedico questo brano, dai Anna, so che ti piacciono i Pooh.
1: La fa più.
0: E la dedico anche a Rita e a Franci.

0: grande ed è giusto così, ed è meravigliosamente giusto che io sia ancora qui. Sì.
1: Questo brano Maria l'ho sempre dedicato a Micione, stavolta lo dedico a te. Loro sono gli Scorpion, When You Came Into My Life. Quando sei entrata nella mia vita,

voglio fare una dedica personale anche ad Amalia. Vabbè, Amalia, Perlita e a Bobbe, dai. Stasera sono un po' in vena, eh? Per voi tre.

0: sì.
1: Wow, che te vedo. Adele da Teramo, ciao Adele.

0: gelosia.
1: Gelosia.
0: Questo non è il mio caso.
1: Nel cuore
0: la dedico a chi è geloso. Io non lo sono.

0: cosa farai?
1: Adele.
0: Che donna sei?
1: Tu sei gelosa?
0: Non ridi mai. Mi piacerà stare con...
1: Io no, per niente. Chiedi a Rita se è vero. Vero Rita?
0: Gelosia.
1: Non lo so, non lo so mai stata.
0: No.

A chi piace Ciccio Barretta? Avevamo una DJ che lo chiamava Ciccio Barretta.

Eccolo qua il famoso Ciccio Barretta. Dai, su. Gioia mia Ranna. E ci vuole un po', eh.

Ricordo che alle ore 22 arriva DJ Bello Bello col suo Il mio canto libero. Lo spazzacamin. Gioia mia randa, gioia randa mia, solo tu mi fa ascoltare tutti i cazzi mia, gioia mia. E Anna la dedica ad Andrea.

Eccolo lì, Giuseppe. Buonasera, signor Giuseppe. Se tornerà. E se domani bigi temeno, eh? Io non vorrei. Vengo in Sicilia con la lupara, poi sono cavoli tuoi, eh.

0: Perché mi mandi via? Mio, mao, meo, mia.
1: Scusami, ci ho schiacciato la coda.
0: Mao, dormiglione, sei tu l'amore mio, mio, mao, meo, mio. Io non ti

0: No, questo è Linoftoffolo comunque, non è Micione. Se vuoi te lo faccio ascoltare, Micione.
1: Thank you very much, ladies and gentlemen.
0: Un bellissimo live di Patrizio Boannè. Funicoli, funicola.
1: We also know
0: adesso mi cerco un brano di Micione, dai, così Anna lo ascolta.

0: Mario Micione, poesia.
1: E niente che faccezze batter forte forte il cuore.

0: L'amore.
1: Qualche volta canta anche tu, Giuseppe.
0: E per te.
1: E poi ti mando in onda. Che sarà mi vida? Poi sigla.

0: Avete ascoltato Musica per voi, programma esclusivo di Shakira DJ. Musica per voi, le migliori selezioni musicali su Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
0: Appuntamento alla prossima.
2: E anche per questa sera la mia diretta è terminata. Saluto e ringrazio in particolar modo chi mi ha ascoltata dall'esterno. Dal nostro sito, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube, da Alexa e da www.radio.net.
3: Tira fuori la grinta.
2: Un saluto ad Amalia, a Roberto, a Dubling, Azzurra, Daniela, Rottweiler, Carlotta, Anna Solare, Dottor Vijay Step, Rosa, Marika, Fatti Zero, Fenis.
3: È qua, più slancio ai desideri.
2: A Te Crove, a Claudio, Alisee, Felix, poi chi c'è? Ciro il Becchino, Maria, Frenzi, Andrea,

0: dopo che c'è Andrea Rita, Perlita, dice bello, Giuseppe CT, Daras, Elka.
1: Sorridere sempre.
0: Vicione, dov'è Vicione?
1: Coraggiosamente, bisogna avere fede, pazienza.
0: Eccolo, dovevo andare su quel cursore. Ciao Micio.
1: Si affannano gli uomini.
0: Io vi do appuntamento a domani. Penso ancora a quell'orario qui, perché adesso mancano tante tante persone e ci dobbiamo arrangiare. Poi vediamo se iniziare le dirette un pochino più tardi. Un grazie a tutti e auguro buona diretta a lui, a DJ Bello. Ciao Bello, dalla Lombardia al Lazio, la console è tutta tua, Bello, ciao e grazie a tutti.
1: Ciao a tutti!

Buonasera, buonasera, buonasera, buonasera a tutti qui, dice bello bello sempre su Radio Sulle Luna, la prima web, batte patate fuori per voi, grazie, grazie, grazie a tutti del buon ascolto, la bella permanenza, grazie, grazie Dina, mi è passata la diretta calda calda, brava, brava come sempre, bravi, belli brani musicali, tutti quanti DJ qui sempre su Radio Sulle Luna, la prima web, batte patate fuori per voi. E grazie a tutti, i DJ mi hanno preceduto prima di me, mi ha passato la console calda calda, sempre su Radio Sulle Luna. Facciamo i bei salutini affettuosi e calorosi come sempre, Dina Nicione, Marcello Barbona e tutto lo staff di Radio Sulle Luna. E grazie a tutti, buon ascolto, la buona prevenenza ed una buona diretta, sempre su Radio Sulle Luna. Grazie, grazie a tutti.

0: Ciao ragazzi belli, belli, sta arrivando al programma musicale tutto per voi, Gio Bello Bello, sempre su Radio Sole Luna.
1: All right, we're gonna have a song for you.

Ehi hey, ragazzi belli belli, sta arrivando un altro brano musicale e tutto per voi oggi bello bello sempre sulla chiesa luna, la prima di web batte di cuori per voi sempre sulla chiesa luna, belle belli siete pronti per volare sempre sulla chiesa luna, la prima di web batte di cuori per voi. Buonasera a tutti, a chi è arrivato e chi va a nanna sempre sulla chiesa luna.

0: sono luci.
1: Grazie, grazie, ti piace la diretta, eh? Bravo, bravo, bravo, bravo. Intenditore, bravo, intenditore. Vai sempre su Radio Sole Luna, fammi volare. Tutto il potere c'è bella, bella.

Buonasera a tutti, belli, belli, sempre su Radio Serona, la prima due batte particolari per voi, bella bella, sta arrivando altro brano musicale, Chiello Lupo.

E vai guarinato zero vivendo tutto per poterci fare bello sempre su e sulla luna prima giù a batte fare tipo per voi.

cazzo, fa un caldo, un umido, ci sta con tutta la condizionata, un umido ci sta stasera, che da paura, ragazzi.

ho dovuto spostare a 25 gradi ora per vedere un po' l'umido che se ne va, perché si mette a 26 sembra che l'umido non si leva, invece a 25 serve un po' più fresco e si leva l'umido. Boh, strano.

0: In the meantime,
1: in the meantime,
0: boy, boy, boy, SMLI.

pulite per Ferragosto il camino, perché chi non va fuori dopo questo caldo, se entra a casa con l'aria condizionata accesa o col camino, bisogna fare il braciole dei maiali, le salsicce, le bistecche, se no fa che famo? Se incocciamo da sole, poi invece là a casa con l'aria condizionata accesa.

E qua sempre 40, 41, 38, 37, dammi il numero dell'8 qua, non so mai come bisogna fare qua, metta 26, metta 27, metta 25, metta 24, la condizione, io metto 24 e 25, io sono fresco, così.

Ehi, ma ragazzi belli belli, andiamo avanti con Vasco Rossi, sei pazzo di me, tutto per il potere, c'è bella bello, sempre su Radio Solo Luna.

fa tutto quello che vuole lui sto computer stasera. Le canzoni le mette come dice lui, boh, ma è sempre sulla giostra lunare.

E va ragazzi, belli belli, vai col grande Lucio Battisti, amore mio di provincia. Wow, tutto per voi, c'è bella bella.

E beh, ragazzi, belli belli, ultime tre song della lista, l'ultime tre song e poi chiudiamo sempre sulla Radio Sole Luna. La prima giovane, batte a tutti i cuori e grazie a tutti.

0: Beh, ragazzi, non me l'aspettavo questa cosa, cazzo, ma siete matti, siete. È bellissima sta roba qua. Ma questo è il video di Viva la Vita?
1: No, è questo il video di Viva la Vita.
0: Ah, è questo? Davvero?
1: Sì.
0: Grazie.

Grazie a tutti da Gianni Moranti e da DJ Bello Bello e tutto lo staff di Radio Sol Luna, e grazie a tutti anche allo staff sempre su Radio Sol Luna, prima di web batte patate cuori. Mi raccomando, non mancate al prossimo appuntamento sempre su Radio Sol Luna con tutti i DJ della Certina Radio Sol Luna e con DJ Bello Bello sempre su Radio Sol Luna, prima di web batte cuori. Per voi vi faccio una buona serata, una buona notte a tutti, alla prossima e grazie a tutti. Facciamo un bel salutino, affettuosi, calorosi come sempre. Sempre grazie a Dina, Riccione, Max Mono e tutto lo staff. Grazie, grazie a tutti. Buona buonanotte, una buona serata a tutti. Grazie, grazie a tutti. Un bacio a tutti. Alla prossima, sempre sulla Radio Sol Luna. E grazie a tutti, DJ. Grazie, grazie.

Grazie, grazie, grazie, grazie Dina, grazie Missione, grazie Max e tutto lo staff, grazie a tutti.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.